0: piace la cabina che vi ho assegnato, signore?
1: Ah, moltissimo.
0: Grazie.
2: Ora abbiamo un laboratorio in piena regola.
3: Speriamo che almeno possa servirci.
2: Sarei profondamente deluso se quanto asserito dal dottor Maia si dimostrasse infondato.
3: Il dottor Maia è uno scienziato, non un indovino. Come può garantire qualche cosa?
1: Secondo il mio parere, lo scienziato ha non solo bisogno di intuito, ma anche di fede.
2: Non ho inteso fare alcuna critica personale, dottore.